Qui la terra finisce, incontra il mare del nord. Dietro di noi una distesa di neve senza confini. Avanti l'oceano infinito. L'aurora boreale ci accoglie con la sua danza. L'oscurità qui non è mai reale. La luce si nasconde a terra, nella neve, nel cielo, nelle luci del nord.

0: Il tempo qui non segue le leggi a cui siamo abituati. I giorni si dilatano, le lunghe notti fanno perdere l'orientamento, così come la neve e il mare cancellano i nostri passi.
1: And I got that.

andebbe la Givumara, Amaron Capanava, San Giuseppe Alutomono, Gesù Cristo per patrono, l'Angiurilla per Maranara. Quanto è bello a Givumara. Voca voca Maranara, voga voga Maranar, voga voga Maranar, voga voga Maranar, voga voga Maranar, voga voga.

giorni passano, ci arrivano voci di mare e di vento. La natura non scende a compromessi, la sua forza si esprime senza filtri e le persone che vivono questi luoghi lo sanno bene. Sanno che l'unico modo per stare qui è rispettare i suoi tempi, le sue leggi.

0: sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia. Raccia vite che sta bestia.
1: Si è sbilanciata.